tu cam una mir, mi mir na drom, no sopra, sa una ti. Cam una miseria, da una drom, ze macura da pura tei. Magara muzi e magura drom. Sa una site, cam una shadura te, na da na facura ti. Ca cam una site, de cam una dromi. Popora cuia, popora tane, samura sa una drom. Mangura sinie, mangura dane, ne samura. Mama, mama, se, na facura te, na mangura da una si. Se ne, de caru che se ne, na facura cite, na samura cabina te.